tutto orecchiette. Tu è meglio che apri le orecchie. No, non sono friendly. On damn too late. What the fuck you talking shit? Non chiedermi un feat. Gacha mi manda i beats, andiamo hard. Mi supporta più lui di molta gente qua. Sam Gacha is fucking regards. No, non c'è giustizia, bisogna farsela. I money sono la chi, aprono la porta. I porti, porti.